0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sono
0: no, comunque, ho un cerchio quest'anno. No, non si può fare
2: cane, non si può
0: fare cane. Ah, che vuoi? Guys, I'm coming back. Mi fa la di cerchio.

0: Non sei internazionale, un bianco, un buono, Gemini. Hai cinto un
1: altro.
0: No, ma comunque, ho un cerchio quest'anno. No, non si può fare
2: che hanno
0: una buona. Ah, che vuoi? Guys, I'm coming back. I'm coming back.